dirò cose che nessuno sa di me e lo farò solo perché tu non sai com'è.